è la storia di un viaggio che fai alla fine, in un mondo plasmato da altri a misura di altri. È la storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia

sue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle eppure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere.